Lino su scopa poi io da dico su torri con su doma letto che di critico che ho posto vili somma ste me fa